Seguirò, fratello. Ascolta, le porte dell'asilo s'aprono già. Vivranno Filippo e la regina.

non sempre. Voi lasciaste il mestiere della guerra, un uomo come voi, soldato d'alta stirpe.

0: pure sì mia regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sire, no, quel che io son restare a voi.
0: Hai tratto il fer.
2: Uso lo sguardo tuo per